In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

giudice prana importuno non ve. La cara sua sposa è un angel per me. Rapitela, che detto mai farlo.

Ora, gradienza, nel piedi, a voi presente, un uomo di spada sta, un ladro,

questo padrone mio. Giovin, giocondo, si può santo, bello, sonnecchiando mi dice, ah, io rido al buttone.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando.

0: venendo. Mi vede alcuno? Vada, il vero.
1: Ah no, nessuno.
0: Sta bene. La porta che dà al bastione è sempre.